Stato che perde la corruzione, come i politici venduti. No! Al governo, peccato! Usano i nostri soldi per i loro conti traffici, usano la nostra buona fede per la loro immagine onesta! No! Al governo, peccato!